Ampere laku di Pro 2. Di Pro 2. Di tantong ingati. Lagu Ambiar di Pro 2.